Waka Troja, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuez che asfaglia strada e fra cui io trico la spada. Sta cadenta o a cantanca, sta cadenta e già caple, che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupà, che tu mandi in scusa, a passa fus, per pagura quel che scappa, la teie in ciù da una cosa. Ma cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo.

casa, qualcos giaba, qualcos lasa. Tira, tira, drizza il fil e per l'asa, che il se rilassa.